A innamorarsi, sai, ci vuole un attimo, a guarire poi non basta un secolo, ma è così bello, sai, soffrire per amor, è così bello, sai, amare.

profumo di come di fragola e di mandorle, mentre cammini sulle nuvole in un bel cielo color ruggine.